re kololami a ke le gore ngwae kwae ya suela ga ba ya le go thobela FM di tla le meso e re ke a bushupa go di mogatlhogo go ira gore re lebella gore tsa lefase di fetogile ge di tla kae.

0: fapana
1: thobela
0: ke nagana gore ge le ntse le didira ge le didira ka tsela e o tla motlhalosetsa gore ka le le planka e tla bitsa maplanka a fapana be
1: maplanka o fapana di finish tsa maplanka le ka mogolo re a manufacturing ka gona bona le maplanka re a bitsang di MDF bona le maplanka re a bitsang di chipboard tseo ke the fabrication ya wana maplanka ra ba gape le phapano ya di finish tsa maplanka le lengwe le goma le smooth le lengwe le rafo le lengwe le glossy le lengwe le too smooth
0: e na mile o gona fa we a rena perishetse gore na na konyere leng go yona a ke re ba fela ba re ingeng o ne le nako e ba reng di selo se a trenda
1: tsobela
0: gone be le re lebeletse di kitchen unit ke fe ya go trenda e reng ka re ye ke a maemo godimo e
1: kitchen ya go trenda go nujwa le ka nako ya go nujwa le ke a modern style which is a minimal style ya go ba le a touch ya di glass door yeah so that's basically what's trending right now le di mechanism tse lor di shumishwa ka gare so di mechanism tse lor di trend go nuba le ke di undermount undermount runners then ra ba le di soft close hinges dilo tsa mohuto di push to open ke tsone tse lor ga go nuba le di sorry industry
0: e bo bo bunyane motho sa ntse ra be bo ka ye ga ile gore o gopola o ka ditsentsha tsona tseo
1: jo nya ka kitchen ya maemo ga dingwe le re e tlo go phelela go fihlela mohlomongwe o itjwa pension go ka ba gore mno motho a ka no re fa bunyane ba go lekana le 175 mo we o tlo hoja di accessory tse le re di tlo go phelela for mengwaga
0: itseng
1: ko re reng ka re ke le ka go fa mohlala fao re nka no e fa pantsha le dikoloi gona le di German cars go le ding jona di Benz then wa ba gape wa ba le di body haval a ke nagana
2: gore le re sa bitse maina
1: a di
2: brand e a bile 175 fela ke dikete magare yo se ka tla khumana ba ga ke lo ba tshwere botlhaka ba fa 200 ba ra shiona mije ngi nukeri o ruri a di raka re la pishitse
0: re la pishitse ke di raka tsa nna tsa ma batsi a owa
1: so ndi di lo re chalete feletse fihle mo ke tsona di finish le di accessory so batho ba bantsi ba prioritize ga di ma di accessory ho jolo re motho re ka hinge 6 rand mo lo re gona le hinge 50 rand and a di swane ka quality tse dingwe o sne tshela after 2 years ma ba diawa so ke lo jolo re moremi a di
0: hinge king the temporary
1: hinge ke di lo jela ja go swara mabati
2: tsa
1: go tlhakantsha mabati
2: o ra mo hulela
1: ra go mo hulela so one la 6 rand ta one la 12 rand ta one la 50 rand rena mo we don't compromise and a le counter top ya rena re phela re make sure ke ya letlapa a re compromise ra bia la planka or motho a ska boire go bile le any water damage
2: ya le planka na le tatin ke ruwa re resha go du gudu motho go ja stuff wa ya hi shumi tsone
0: Bele ge re tla mo tabenya di kitchen unit le ka no re letse kang ge le re fa maele re na re le bareki bo mametse bo tatemetse le ka reng
1: maele nka rata go fa kudu ba thwalwa re ke gona ba fetjang go aga ke rata go gatella bona kudu ga ne ke bona ba patela service tegantsi before plumber ya gago le electrician di tlo thoma o tla go rena re go thusa ka code mahalahala re go diela 3D design ra go diela code so that 3D design it lo thusa yo electrician no plumber gore ba gona tseba where to place the marks cause re ka hoetsa ntlo shetjina le tsona o ka notla wa ba gapele jwa re batla ba bua gape batla ba patele for service yona yela tshetse ba idile
0: o ka gore tse ding tsa di plaka di tsontse re di tshiruge di tshiruishiwe ka go kwa gore ke ka fa go leng botlhoko
1: so ya ye o enga no re kwa na maela lo re a botlhoka hloka hloka hloka
2: a ge tatin ke ri le malume sa biro a re tshwareng fela jwa le re tla bo a re felletsa le bona e masema mara rometso tso go tswa go iriela somedi a re eng go maebela phela

0: nuevo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafikizolo. Le ba bangwe ba bantsi.
1: Say Immaculate Skumbuso Mbata Le Poelano, Madam Speaker Tobel FM Moshato Watsabalibu Itabi Show.